gioia, ogni passo un fiore aprina, ogni sguardo un bel zaffiro, e s'udia più dolce lento, mormorar con l'acqua.